0: 105.9 FM, 790 AM, La Dinámica, La Mera Mera.
1: Viviamo insieme, la bella vita, mi fai piacere.